Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro

0: servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto,

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

dai guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

il reggiseno questa sera non se lo toglie, è un po' pudica la mia cara Mariuccia.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome 1000 volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

La vita aveva cambiato me stesso, e tu che ti facevi da mattina a sera? Odiavo pensare fosse una storia vera. Hai paura di morire, voglio i soldi. Rispondevi se cercavo di aiutarti. Avevi un impero frate, chili, coca e spacciatori. Eri il capo della piazza dove poi ci muori. Vorrebbero aiutarci prima che muoiano gli altri, prima che poi facciano sta fine altri ragazzi. Sparano sti giovani ambiziosi.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna, ancora ai ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
5: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
4: Svolta delle indagini della sparatoria avvenuta al termine della rave di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, nel quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli, e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
5: Paura nel cuore di New York, una donna ha aggredito con un coltello 2 passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti, l'aggressora avrebbe opposto resistenza e la polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
4: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di 1° grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
5: Ed ora lo sport, il calcio. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0, successo anche per l'Atalanta che supera 1-0 il Bologna a Bergamo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
6: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta, che dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron, che ha già esordito in maglia giallorossa.
5: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.

0: nazionale.
1: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchio e soprattutto a Manion, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai 2 fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna ancora ai ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre due settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
3: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
2: Svolta delle indagini della sparatoria avvenuta al termine della rave di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, nel quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri due connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
3: Paura nel cuore di New York, una donna aggredita con un coltello due passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti l'aggressora avrebbe opposto resistenza e la polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
2: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di primo grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
3: Ed ora lo sport, il calcio. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0, successo anche per l'Atalanta che supera 1-0 il Bologna a Bergamo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
4: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta che, dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron che ha già esordito in maglia giallorossa.
3: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.
2: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchi e soprattutto a Mannion, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Muro contro muro tra Italia e Spagna, Roma proroga di altri 15 giorni la sospensione di Schengen e Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Si riaccende la crisi tra Stati Uniti e Iran mentre Kiev torna sotto un massiccio attacco russo. Sparatoria alla rave in Svizzera, arrestato un 43enne, sarebbe l'unico responsabile. Paura a Times Square, donna coltellata, due passanti, viene uccisa dalla polizia. Svolta nel caso Tupac Shakur, condannato l'ex capo gang Dwayne Davis. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna, ancora ai ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
1: Svolta delle indagini della sparatoria venuta al termine della rave di Arau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, nel quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
2: Paura nel cuore di New York, una donna aggredita con un coltello 2 passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti, l'aggressora avrebbe opposto resistenza e la polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
1: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di 1° grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
2: Ed ora lo sport, il calcio. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0. Successo anche per l'Atalanta, che supera 1-0 il Bologna a Bergamo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta, che dopo le parate decisive di Carne Secchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron, che ha già esordito in maglia giallorossa.
2: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.
1: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchio e soprattutto a Manion, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte.

tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cerca sul fondo del Sancri. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

c'è un dollaro d'argento sul fondo dei sacri. E dove i bambini dormono nel letto del sacri.

alla chitarra elettrica, all'acustica, alla classica, Osvaldo Di Dio. Alla batteria, Davide De Vito. Al basso, Davide Pezzin. Alle tastiere, alle programmazioni, agli arrangiamenti, Luciano Luisi. L'ingegnere del suono in Mezzavoia, Giancarlo Pierozzi. Il mixer di palco, Cina. Tecnici di palco, Gianmaria, Max, Lalle, Alex. Mixer luci, Massimino. I tecnici luci sono Martino e Lele. La regia di Peppi Morgia.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Allarme nei paesi baltici, i droni sconfinano nello spazio aereo estone dopo aver sorvolato il confine lettone, decollano i caccia della NATO, nuova notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, 12 morti, il Zelensky chiede più sistemi di difesa aerea. La Banca Centrale Europea REN considera comprensibili le attese per un rialzo delle tasse a settembre, carburanti ancora più cari, benzina sopra i 2,10 euro in autostrada, a Dovada un uomo accoltellato mentre tenta di difendere la propria auto dai ladri, è grave. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme nella notte nei paesi baltici. Alcuni droni hanno fatto scattare inizialmente l'allerta in Lettonia per poi violare lo spazio aereo dell'Estonia. Le forze di difesa estoni hanno diramato l'allarme poco dopo le 3 del mattino in diverse contee. Dalla base di Amari sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico. Secondo le autorità estoni, i droni si sarebbero mossi parallelamente ai confini orientali di Lettonia ed Estonia prima dello sconfinamento. L'allerta è stata revocata prima delle 6. Il ministro degli esteri estone Sankna sottolinea la rapidità della risposta. La NATO è vigile e pronta a proteggere il territorio alleato.
3: Ed è di almeno 12 morti, tra i quali un cittadino indiano, e decine di feriti il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito l'Ucraina nella notte. A fornire i numeri del presidente Volodymyr Zelensky, il leader ucraino torna a chiedere agli alleati un rafforzamento dei sistemi di difesa aerea, sostenendo che Mosca pianifica i propri attacchi per provocare la massima distruzione possibile. Secondo Zelensky, il numero delle vittime dipende direttamente dalla capacità dell'Ucraina di intercettare missili e droni e quindi anche dei nuovi pacchetti di aiuti occidentali.
2: La pagina economica, un nuovo rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea nella riunione del 10 settembre. Per Olli Rehn, governatore della Banca Centrale Finlandese e membro del direttivo BCE, le aspettative dei mercati sono comprensibili anche se non si sbilancia sulla decisione finale. A pesare sono soprattutto le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz, che potrebbero mantenere elevati i prezzi dell'energia e quindi l'inflazione. Non dobbiamo mostrare alcuna compiacenza di fronte alle pressioni inflazionistiche, avverte Rehn.
3: E ancora rincari alla pompa. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete nazionale la benzina self costa mediamente 2,02 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,13 euro, prezzi ancora più elevati in autostrada. La benzina in modalità self supera quota 2,10 euro al litro, mentre per il diesel la media raggiunge 2,20 euro.
2: Ha sorpreso alcuni ladri mentre armeggiavano intorno alla sua automobile ed è stato accoltellato. È caduto ad Ovada, nell'Alessandrino. La vittima, un uomo di 48 anni, avrebbe affrontato 3 o 4 persone durante l'aggressione. Uno dei malviventi lo avrebbe colpito più volte alle gambe e all'addome, recidendogli l'arteria femorale. L'uomo è stato prima stabilizzato all'ospedale di Ovada e successivamente trasferito in codice rosso ad Alessandria. È in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli aggressori.
3: 43 kg di droga sequestrati e 4 persone arrestate, il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Bolzano contro un maxi traffico di stupefacenti in Alto Adige. L'indagine è partita dal controllo di un'auto con a bordo 2 giovani, nella quale sono stati trovati 3 kg di hashish. Gli accertamenti successivi hanno portato all'individuazione di un deposito e al recupero di altri 40 kg circa tra hashish e marijuana. Secondo gli investigatori, lo stupefacente avrebbe consentito di ricavare oltre 600.000 dosi destinate al mercato clandestino.
2: Infine lo sport, il calciomercato. Jonathan David saluta la Juventus dopo una sola stagione. L'attaccante canadese è partito dall'aeroporto di Torino Caselle diretto a Madrid, dove lo attendeva l'Atletico del Cholo Simeone. David lascia i bianconeri dopo 47 presenze e 8 reti. Il trasferimento all'Atletico Madrid avviene in prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 25 milioni di euro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda riguarda i mari. Inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

down for you. I can't take my mind, my mind

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Allarme nei paesi baltici, droni sconfinano nello spazio aereo estone dopo aver sorvolato il confine lettone e decollano i caccia della NATO, nuova notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, 12 morti, Zelensky chiede più sistemi di difesa aerea. La Banca Centrale Europea REN considera comprensibili le attese per un rialzo delle tasse a settembre, carburanti ancora più cari, benzina sopra i 2,10 euro in autostrada, a Dovada un uomo accoltellato mentre tenta di difendere la propria auto dai ladri, è grave, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme nella notte nei paesi baltici. Alcuni droni hanno fatto scattare inizialmente l'allerta in Lettonia per poi violare lo spazio aereo dell'Estonia. Le forze di difesa estoni hanno diramato l'allarme poco dopo le 3 del mattino in diverse contee. Dalla base di Amari sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico. Secondo le autorità estoni, i droni si sarebbero mossi parallelamente ai confini orientali di Lettonia ed Estonia prima dello sconfinamento. L'allerta è stata revocata prima delle 6. Il ministro degli esteri estone Sankna sottolinea la rapidità della risposta. La NATO è vigile e pronta a proteggere il territorio alleato.
2: Ed ebbe almeno 12 morti, tra i quali un cittadino indiano, e decine di feriti. Il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito l'Ucraina nella notte. A fornire i numeri al presidente Volodymyr Zelensky, il leader ucraino torna a chiedere agli alleati un rafforzamento dei sistemi di difesa aerea, sostenendo che Mosca pianifica i propri attacchi per provocare la massima distruzione possibile. Secondo Zelensky, il numero delle vittime dipende direttamente dalla capacità dell'Ucraina di intercettare missili e droni, quindi anche dei nuovi pacchetti di aiuti occidentali.
1: La pagina economica, un nuovo rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea nell'Unione del 10 settembre. Per Olli Rehn, governatore della Banca Centrale Finlandese e membro del direttivo BCE, le aspettative dei mercati sono comprensibili anche se non si sbilancia sulla decisione finale. A pesare sono soprattutto le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz, che potrebbero mantenere elevati i prezzi dell'energia e quindi l'inflazione. Non dobbiamo mostrare alcuna compiacenza di fronte alle pressioni inflazionistiche, avverte Rehn.
2: E ancora rincari alla pompa. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete nazionale la benzina self costa mediamente 2,02 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,13 euro, prezzi ancora più elevati in autostrada. La benzina in modalità self supera quota 2,10 euro al litro, mentre per il diesel la media raggiunge 2,20 euro.
1: Ha sorpreso alcuni ladri mentre armeggiavano intorno alla sua automobile ed è stato accoltellato. È caduto ad Ovada, nell'Alessandrino. La vittima, un uomo di 48 anni, avrebbe affrontato 3 o 4 persone durante l'aggressione. Uno dei malviventi lo avrebbe colpito più volte alle gambe e all'addome, recidendogli l'arteria femorale. L'uomo è stato prima stabilizzato all'ospedale di Ovada e successivamente trasferito in codice rosso ad Alessandria. È in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli aggressori.
2: 43 kg di droga sequestrati e 4 persone arrestate, il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Bolzano contro un maxi traffico di stupefacenti in Alto Adige. L'indagine è partita dal controllo di un'auto con a bordo 2 giovani, nella quale sono stati trovati 3 kg di hashish. Gli accertamenti successivi hanno portato all'individuazione di un deposito e al recupero di altri 40 kg circa tra hashish e marijuana. Secondo gli investigatori, lo stupefacente avrebbe consentito di ricavare oltre 600.000 dosi destinate al mercato clandestino.
1: Infine lo sport, il calciomercato. Jonathan David saluta la Juventus dopo una sola stagione. L'attaccante canadese è partito dall'aeroporto di Torino Caselle diretto a Madrid, dove lo attendeva l'Atletico del Cholo Simeone. David lascia i bianconeri dopo 47 presenze e 8 reti. Il trasferimento all'Atletico Madrid avviene in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e 6 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati sul ritmo, sintonizzati sul sole. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il vostro rifugio sicuro contro la routine del quotidiano. C'è un'energia pazzesca nell'aria oggi, eh? Una di quelle vibrazioni che ti entrano nelle ossa e ti obbligano a muoverti a tempo di musica, no? Non importa dove vi troviate, in macchina, a casa o bloccati dietro una scrivania. Questa è la vostra ora d'aria, ragazzi. Il momento in cui potete essere chi volete. Abbiamo filtrato per voi il meglio delle classifiche mondiali, mescolando i suoni più freschi con quei ritmi che sanno di sabbia e di notti infinite. La nostra missione è davvero semplice: regalarvi 60 minuti di pura adrenalina radiofonica per farvi sentire sempre e costantemente in vacanza. Quindi fate un bel respiro profondo, alzate il volume fino a far tremare le pareti e lasciate che la musica faccia il resto. Ma non dimentichiamoci che avremo anche i nostri collegamenti, perché il piatto ricco, dove mi ci ficco, è anche fatto di ospiti e di notizie da ascoltare e da assaggiare tutti i giorni nel nostro programma. E quindi tra poco parleremo di vacanze e di viaggi insieme ad un esperto del wellness e del viaggiare, che è appunto un giornalista, Claudio Pina. Ci sarà lo spazio con un lancio di un libro che mi ha colpito particolarmente e che voglio ovviamente promuovere, perché ci tengo a questo tema veramente particolare che i nostri radioascoltatori possono andare ad analizzare, perché è un tema che riguarda proprio anche il nostro paese. Marco Baccio sarà con noi, sociologo, ha fatto una ricerca e ha scritto un libro, il titolo Più maschi degli etero. Pensate, veramente un libro di cui ne sentiremo molto parlare in questi giorni, anche perché è stato proprio qui in Estatissima, quindi tra poco lo sentiremo in diretta. E poi un altro spazio, quello con la nostra amica nutrizionista Chiara Boscaro, con la sua rubrica Nutri la tua estate, per partire dal piatto a fare del bene a noi stessi e al nostro corpo. Insomma, il viaggio verso il divertimento totale prosegue proprio in questo istante. Si va! Everybody.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio. La Roma travolge il Lecce mentre l'Atalanta piega il Bologna al 96esimo, ultimo giorno di mercato. David lascia la Juventus, i bianconeri lavorano su Worldmed e accolgono Pape Sarr. Gnonto è arrivato a Firenze, Kane si avvicina al Como. Calcio internazionale, il Barcellona ne fa 5 al Rayo Vallecano, Copetaria oggi Parma, Cremonese, Torino, Monza, poi tennis, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Bentrovati all'ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, la Roma ha travolto ieri pomeriggio il Lecce per 4-0 allo stadio Via del Mare. Bene anche l'Atalanta che ha superato il Bologna per 1-0 grazie a una rete di Samardžić in pieno recupero al 96esimo. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta che dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin De Ron che ha già esordito in maglia giallorossa.
4: È l'ultimo giorno del calciomercato estivo per il club di Serie A, il termine è fissato alle 20. La Juventus saluta Jonathan David, attaccante canadese, è partito da Casella in direzione Madrid ed è pronto a proseguire la propria carriera con Atletico dopo una sola stagione in bianconero. La sua partenza apre lo spazio per un nuovo centravanti. La Juve lavora soprattutto su Nick Woltemade, attaccante tedesco di grande struttura fisica. Rimane sullo sfondo anche il nome di Joshua Zirkzee. A centrocampo invece atteso Pape Sarr. Il Tottenham ha dato il via libera a un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. Il tempo a disposizione è limitato e la società bianconera deve completare tutti i passaggi entro la chiusura della sessione.
0: Ultime manovre anche per le altre società italiane. Wilfried Gnonto è arrivato a Firenze, attende la conclusione del trasferimento da Lizza alla Fiorentina. Il club viola ha già definito l'acquisto di Beto. Il suo arrivo dovrebbe liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Roma continua invece a trattare Jamie Leveling. Lo Stoccarda avrebbe accettato formula e valutazione dell'operazione, ma manca ancora il consenso definitivo del calciatore. Sono intanto ufficiali il passaggio di Pasquale Mazzocchi dal Napoli al Venezia, l'arrivo di Joel Montero a Lecce e quello del portiere Noel Tornquist al Monza. Il Milan ha acquistato Omari Hutchinson, mentre Santiago Jimenez lascia il rossonero e passa al Porto in prestito.
4: Veniamo al calcio internazionale. Il Barcellona ha battuto ieri il Rayo Vallecano per 5-2 nella Liga Spagnola. Protagonisti Lamine Yamal e Rafinha, entrambi autori di una doppietta. Soli 19 anni, Yamal ha raggiunto e superato quota 50 reti con la maglia blaugrana, un dato che conferma la straordinaria precocità dell'attaccante e il suo ruolo centrale nel progetto del Barcellona. In Premier League intanto l'Arsenal ha vinto sul campo dell'Aston Villa, il gol decisivo è stato realizzato da Bukayo Saka su assist dell'italiano Riccardo Calafiori. I Gunners mantengono così la testa della classifica inglese. In Turchia esordio spettacolare per Dusan Vlahovic con la maglia del Beşiktaş, l'ex attaccante della Juventus ha realizzato una tripletta contro il Coru mandando a segno 2 volte su azione e una su calcio di rigore.
0: Oggi tornano in campo le squadre impegnate nei 16esimi di finale di Coppa Italia, alle 18 si affrontano Parma e Cremonese mentre alle 21 in programma Torino-Monza. Si tratta di partite a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei 90 minuti la qualificazione verrà decisa ai calci di rigore senza la disputa dei tempi supplementari. La vincente di Torino-Monza troverà il Milan agli ottavi di finale. Le due partite rappresentano anche un banco di prove importante per squadre che hanno modificato profondamente i propri organici durante il mercato estivo.
4: Tennis US Open, Matteo Berrettini e Luciano Dardelli hanno superato il primo turno sul cemento di New York. Berrettini ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka in 3 set 7-6, 7-6, 6-0. Al prossimo turno affronterà l'argentino Mariano Navone, il giocatore che ha eliminato Novak Djokovic. Dardelli ha invece superato il britannico Harry Wendelken in 4 set, sfiderà il ceco Dalibor Zvirch Turchina. Eliminata Elisabetta Cocciaretto, battuta in due set da Caterina Siniakova, oggi sono attesi gli esordi di altri sei italiani: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.
0: Infine basket, seconda sconfitta consecutiva per l'Italia nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. A Pesaro gli azzurri di Luca Banchi sono stati battuti dalla Serbia per 76-64. La nazionale italiana ha provato a restare in partita attraverso la difesa, arrivando alla conclusione del terzo quarto con appena 3 punti di svantaggio. Nell'ultimo periodo sono però emerse la maggiore profondità e la superiore fisicità della Serbia di Nikola Jokic. Dopo il precedente passo falso contro la Bosnia, l'Italia scivola al terzo posto del girone con 5 vittorie e 3 sconfitte. La qualificazione rimane possibile, ma le prossime 4 partite saranno decisive per difendere una delle posizioni che consentono l'accesso ai mondiali. Ed è tutto anche per questa edizione dell'edizione sportiva del nostro radiogiornale. Grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento.
5: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima con i nostri collegamenti speciali. All'interno del nostro radio show parliamo di vacanze e del viaggiare con un giornalista esperto del wellness, proprio delle nostre vacanze, che è Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi con una proposta: Inghilterra a passo lento, inaugurato da King Charles III. C'è un itinerario, l'itinerario costiero più lungo del mondo.
0: Di che cosa si tratta, Claudio?
1: Ti sparo un bel 4.300 km di sentiero ininterrotto, un viaggio epico tra scogliere giurassiche, castelli sospesi nel tempo e natura selvaggia, accessibile però a ogni tipo di camminatore.
0: Ma sbaglio, ovvio. Quest'anno è l'anno della costa?
1: Esatto, il 2026 è l'anno della costa, Year of the Coast. Il lancio del sentiero inaugura ufficialmente questo Year of the Coast, un intero anno di celebrazioni dedicato al litorale inglese. Non si tratta solo di una passeggiata, ma di un festival diffuso che toccherà ogni villaggio di pescatori e città balneare.
0: Eventi da segnalare?
1: Beh, il calendario è ricchissimo, dai vari festival del pesce, il celebre Fish and Chips, a mostre d'arte sulle scogliere e nei musei della costa. Non mancheranno i coinvolgimenti nei concerti, ritmi dei canti dei marinai che risuoneranno nei pub storici durante l'International Sea Festival.
0: E da non perdere poi, Claudio?
1: Da non perdere, ecco, accennato agli in, ai pub, gli in storici, i pub con locanda. Non c'è nulla di più britannico che concludere una giornata di cammino davanti al cammino di un pub secolare. L'occasione perfetta è ascoltare storie di mare sorseggiando una ale artigianale locale deliziosa. Ma anche i fari e le case dei guardiani. Alcune organizzazioni permettono di soggiornare in ex case dei guardiani del faro. Buttali via.
0: Assolutamente. Poi tu sei un esperto anche della tavola, Claudio?
1: Beh, certo, non trascuro, perché i sapori locali non devono mancare dal mare alla tavola. Mangiare lungo la costa inglese oggi significa scoprire, è una scoperta vera, una delle scene gastronomiche più vivaci d'Europa. Il pesce fresco di giornata, in ogni villaggio troverete appunto il classico famoso fish and chips, ma cercare anche nelle piccole baracche di pescatori le ostriche, il celebre granchio. Poi ci sono i tesori della terra, fermarsi per un pranzo a base di formaggi locali e non dimenticare di provare la Cornish Pasties originale in Cornovaglia, lo spuntino tradizionale dei minatori, perfetto da infilare nello zaino e via.
0: Ultima chicca?
1: Ma ultima chicca direi, non posso non dirla, le vigne con vista dell'oceano. Il sud dell'Inghilterra, non lo sapevo nemmeno io, è diventato una terra d'elezione per i vini spumanti, grazie a un suolo calcareo simile a quello dello Champagne. Molte aziende vinicole offrono degustazioni con vista su vigneti che degradano verso il mare, come la celebre Chapel Down, fornitore ufficiale della Casa Reale.
0: Per saperne di più?
1: Per saperne di più, www.visitbritain.com.
0: E grazie, grazie
1: ciao,
0: davvero.
1: Ciao,
0: ciao Claudio.
1: Ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: All'interno di Estatissima oggi abbiamo con noi un ospite che sa raccontare la fragilità come pochi altri in Italia. È un insegnante che ha fatto della scuola di felicità la sua missione e con le sue parole riesce, diciamolo, a dare voci ai silenzi degli adolescenti e ai dubbi degli adulti. Torna in libreria, e lo è già, con Einaudi, con un romanzo potente e vibrante. Il titolo è Il cuore non va a dormire, una storia che ci parla di arte, di segreti sepolti e di quel momento esatto in cui la vita accade e ci costringe a guardarci dentro. Diamo il benvenuto in Estatissima ad Enrico Galliano.
1: Ciao, grazie di avermi invitato.
0: Allora Enrico, nel libro seguiamo Sasha, che è una sedicenne che trova in un supplente di diritto l'unica persona capace di vederla davvero. Spesso diciamo che i giovani non hanno gli strumenti per esprimersi, Enrico, ma qui sembra che manchi solo il codice giusto. Perché secondo te l'arte, e in questo caso un murale misterioso, riesce a diventare un ponte dove le parole convenzionali falliscono?
1: Ma sicuramente l'arte in ogni sua forma è uno dei canali principali per riuscire a trovare in qualche modo qualche traccia di comunicazione con i ragazzi, perché altrimenti è molto complicato. Ecco, io ci ho a che fare abbastanza spesso per lavoro, dato che insegno, e devo dire che utilizzare le canzoni, utilizzare anche appunto le opere d'arte, poi vabbè in classe la letteratura può essere davvero un veicolo per tirare fuori queste emozioni che altrimenti ce ne stanno lì belle sepolte oppure chiuse dentro un muro.
0: C'è un passaggio meraviglioso nel tuo romanzo che dice: il corpo lo sa sempre. Lo sa quando ci innamoriamo, per esempio, quando un amore finisce o quando qualcosa si rompe. In un'epoca in cui viviamo tantissimo nella testa o dietro, per esempio, gli schermi dello smartphone, che ruolo gioca la riscoperta dell'istinto fisico in questo romanzo e quanto è difficile oggi per noi tornare ad ascoltare quel rumore che fa la vita quando accade?
1: Oggi è tremendamente difficile, siamo tutti malati di overthinking, siamo tutti dei grandi pensatori ma che alla fine agiscono poco, dentro la nostra testa si muove un mondo ma poi nella realtà il corpo lo dimentichiamo troppo spesso. Io con quel inizio, quell'incipit, volevo proprio raccontare come in realtà il nostro corpo sia anche un fenomenale veggente, ecco, come nell'antica Grecia proprio, quando gli indovini riuscivano a leggere il volere degli dèi, anche il nostro corpo è in grado di leggere il volere degli dèi, solo che dovremmo imparare appunto a dargli più voce.
0: Senti, Sasha ha 16 anni, no? Alessandra, altra protagonista, ne ha più di 40. Apparentemente sono gli opposti, ma il libro ci dà questo suggerimento che si incontreranno proprio lì, no? Dove si apre una sorta di crepa. Tu lavori da anni con i ragazzi e parli agli adulti. Credi che la sofferenza e la ricerca della propria verità siano il vero terreno comune tra genitori e figli? Quel punto in cui smettiamo di essere ruoli e torniamo a essere semplicemente anime?
1: Sì, hai trovato proprio la chiave giusta. Dobbiamo un po' abdicare ai nostri ruoli, il professore, l'insegnante, il genitore, il figlio, e ricordarci che siamo tutti esseri umani e che siamo tutti dentro la stessa fragilità. E questo ci avvicinerebbe molto, perché sai, stare trincerati dietro i propri ruoli spesso è proprio ciò che non ci fa vedere l'umano davanti a noi e non ci fa vedere che quello stesso ragazzo che abbiamo di fronte magari si fa portavoce di un dolore che conosciamo molto da vicino. Anzi, ti dirò di più, troppe volte ci nascondiamo dietro il ruolo proprio perché sappiamo benissimo che quel ragazzo parla di un dolore che ci riguarda.
0: Senti, per chiudere, no, tu che fai l'insegnante, com'è cambiato il ruolo proprio dell'insegnante oggi, che non deve secondo me fare solo scuola alla fine, ma deve raccontare anche un po' di vita?
1: No, non lo so se debba proprio raccontare di vita, penso però che sicuramente non sia più un dispensatore di conoscenza in primo luogo, lo è ancora, ma soprattutto oggi è diventato un motivatore, è diventato un facilitatore, diciamo, qualcuno che ti accenda, ecco, quella passione, che perché sai, oggi in modo autonomo è molto facile tenere le conoscenze. L'importante oggi, la cosa che davvero manca come il pane, è quella passione, quel fuoco che ti spinge a cercarle. Quindi credo che oggi il ruolo dell'insegnante serva soprattutto come quell'accendino che fa partire poi l'incendio.
0: Allora, da Einaudi Editore, Il cuore non va a dormire, l'ultimo libro di Enrico Galiano che abbiamo ospitato in estatissima. Grazie.
1: Grazie a voi, buona estate, ciao.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Ti vedo.
1: Ci stiamo dirigendo, insomma, verso la fine della nostra estatissima insieme alla dottoressa Chiara Boscaro. Andiamo ancora una volta a raccontarvi come nutrirvi bene e stando attenti a quello che mangiate e aggiungete, tra l'altro, ai vostri cibi. Chiara, ben trovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, oggi parliamo proprio del sale e della ritenzione idrica.
2: Il sale è spesso visto come il nemico numero uno delle gambe pesanti, ma in estate la situazione è più complessa. Quando sudiamo molto, perdiamo grandi quantità di sodio. Se non ne assumiamo abbastanza, il corpo va in stress, la pressione scende drasticamente e ci sentiamo stanchi e svuotati. Il segreto non è eliminare il sale, ma cambiare il modo in cui lo usiamo. Invece di eccedere con il sale da cucina comune, che attira l'acqua fuori dalle cellule causando ritenzione, dovremmo puntare sulle spezie e le erbe aromatiche. Usare zenzero, curcuma, origano e peperoncino ci permette di dare sapore ai piatti usando la metà del sale. Questo trucco riduce il carico sui reni e aiuta a mantenere le gambe leggere. Il potassio contenuto nelle verdure e nelle spezie aiuta a spingere l'acqua dentro le cellule dove serve davvero, invece di lasciarla ristagnare nei tessuti, combattendo così l'odioso gonfiare le caviglie tipico delle giornate afose.
1: Come possiamo capire se la nostra stanchezza estiva deriva da poco sale o da troppa ritenzione? E come dobbiamo regolarci con il condimento dei piatti?
2: Se vi sentite deboli, avete la nebbia mentale e la pressione bassa, probabilmente avete bisogno di un po' più di sale, del sodio. Se invece vi sentite pesanti, le caviglie sono gonfie, la pelle affonda se la premete con un dito, state trattenendo troppi liquidi. Il problema è che spesso facciamo l'errore di mangiare cibi pronti, salumi, patatine, che contengono sale di pessima qualità, che gonfie e basta. Il mio consiglio è di salare con intelligenza. Usate il sale marino integrale solo a fine cottura, così ne serve meno per sentire il sapore. Ma la vera svolta sono le erbe fresche. Basilico, menta, rosmarino ingannano il palato, facendoci credere che il piatto sia più sapido di quanto sia in realtà. Un altro trucco è l'uso del succo di limone o dell'aceto di mele. L'acidità accende i recettori del gusto proprio come fa il sale. Se siete stati molto al sole e vi sentite svuotati, un bicchiere d'acqua con un pizzico di sale e del succo di lime è meglio di qualunque bibita sportiva colorata. Per le gambe pesanti, invece, abbondate con il prezzemolo. È un diuretico naturale potentissimo. In sintesi, poco sale nel piatto, ma tante spezie, e lasciate che il sodio arrivi da fonti naturali invece che dalla saliera.
1: Grazie alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissimo. Un abbraccio.
2: Ciao a tutti, buon estate.

Chiudiamo la puntata di oggi, ragazzi. La luce del mese di settembre è considerata, pensate, la più bella dai pittori. Lasciatevi, insomma, illuminare da questa nuova fase. C'è ancora tanto da vivere durante quest'estate. Se volete riascoltarci, estatissima.it, il nostro podcast. Siamo operativi anche sui social, attraverso Facebook e LinkedIn, per condividere, che ne so, i nuovi propositi in vista del lavoro per molti di voi, che veramente è alle porte in questi giorni, in queste settimane. Grazie per non averci abbandonato e per continuare a sintonizzarvi proprio qui. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

0: vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Allarme nei cieli baltici, droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO, intanto Zelensky denuncia 12 vittime nei nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Mosca attacca l'Italia per la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente della difesa. Crosetto replica, le scelte le facciamo pensando a Roma. In Nepal e Tibet il bilancio delle inondazioni supera i 1000 morti e oltre 4000 dispersi, via libera dal tribunale al ricongiungimento progressivo della cosiddetta famiglia del Bosco. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo scattare l'intervento dei cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento del Baltico dalla base di Amari. L'Alleanza Atlantica ribadisce di essere vigile e pronta a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di almeno 12 morti e decine di feriti negli attacchi della notte e torna a chiedere più sistemi di difesa aerea. L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas invita i paesi che dispongono di missili intercettori prossimi alla scadenza a trasferirli a Kiev.
3: Botta e risposta intanto tra Mosca e Roma. La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, paragonandola a una favola satirica di Gianni Rodari. Immediata la replica del ministro Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha detto. Crosetto ha difeso la scelta, sottolineando che Roma ragiona in piena autonomia e che l'esperienza maturata sul campo da Fedorov può essere utile alla difesa italiana.
2: Nuova apertura di Teheran sul memorandum con gli Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che l'Iran è pronto a rispettare nuovamente gli accordi, ma soltanto se Washington farà altrettanto. Secondo Pezeshkian, l'impegno americano dopo la firma sarebbe durato non più di 2 settimane. Nella notte, intanto, una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'episodio contribuisce ad alimentare nuovamente la tensione in una delle rotte marittime più strategiche del mondo.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi riferiscono di 987 vittime nel paese. A queste si aggiungono almeno 16 morti registrati sul versante tibetano, portando il bilancio complessivo oltre quota 1000. Ancora più drammatico il numero dei dispersi. Secondo le autorità locali sono almeno 4.462 le persone, delle quali non si hanno più notizie sui due lati della frontiera. Proseguono le operazioni di ricerca in condizioni estremamente difficili.
2: Veniamo in Italia. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. I tre bambini potranno progressivamente tornare con i genitori, una coppia anglo-australiana, ma attraverso un percorso a tappe. Il reinserimento sarà seguito e monitorato dai servizi sociali, che dovranno verificare l'andamento del ricongiungimento. I minori si trovano in una casa famiglia dalla fine dello scorso novembre.
3: Avrebbe lanciato frecce dal balcone della propria abitazione verso un istituto scolastico e si sarebbe anche ripreso durante l'azione, pubblicando poi il video sui social. È accaduto a Isola delle Femmine, nel palermitano. A segnalare l'episodio ai carabinieri è stato il sindaco. Nell'abitazione di un uomo di 34 anni, i militari hanno sequestrato 7 fionde artigianali e 2 frecce dotate di punta. Il materiale è risultato compatibile con i dardi ritrovati nel giardino della scuola. L'uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.
2: In chiusura allo sport, il tennis. Matteo Berrettini e Luciano Darderi superano il primo turno agli US Open. Berrettini ha battuto Stan Wawrinka in 3 set, 7-6, 7-6, 6-0, e al prossimo turno affronterà Mariano Navone, argentino, che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi ha invece superato il britannico Harry Wendelken in 4 set e sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Cocciaretto, battuta da Caterina Siniakova. Oggi attesi gli esordi di altri 6 italiani: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passero e Guerrieri. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
4: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te. Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro, in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macrì si sono svolte in forma strettamente privata, non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Il sole se ne va.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Allarme nei cieli baltici, droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO. Intanto Zelensky denuncia 12 vittime nei 9 attacchi russi sull'Ucraina. Mosca attacca l'Italia per la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente della difesa. Crosetto replica: le scelte le facciamo pensando a Roma. In Nepal e Tibet il bilancio delle inondazioni supera i 1000 morti e oltre 4000 dispersi. Via libera dal tribunale al ricongiungimento progressivo della cosiddetta famiglia del Bosco. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo scattare l'intervento dei cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento del Baltico dalla base di Amari. L'Alleanza Atlantica ribadisce di essere vigile e pronta a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di almeno 12 morti e decine di feriti negli attacchi della notte e torna a chiedere più sistemi di difesa aerea. L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas invita i paesi che dispongono di missili intercettori prossimi alla scadenza a trasferirli a Kiev.
2: Botta e risposta intanto tra Mosca e Roma. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano, paragonandola a una favola satirica di Gianni Rodari. Immediata la replica del ministro Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha detto. Crosetto ha difeso la scelta, sottolineando che Roma ragiona in piena autonomia e che l'esperienza maturata sul campo da Fedorov può essere utile alla difesa italiana.
1: Nuova apertura di Teheran sul memorandum con gli Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che l'Iran è pronto a rispettare nuovamente gli accordi, ma soltanto se Washington farà altrettanto. Secondo Pezeshkian, l'impegno americano dopo la firma sarebbe durato non più di 2 settimane. Nella notte, intanto, una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'episodio contribuisce ad alimentare nuovamente la tensione in una delle rotte marittime più strategiche del mondo.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi riferiscono di 987 vittime nel paese. A queste si aggiungono almeno 16 morti registrati sul versante tibetano, portando il bilancio complessivo oltre quota 1000. Ancora più drammatico il numero dei dispersi. Secondo le autorità locali sono almeno 4.462 le persone, delle quali non si hanno più notizie sui due lati della frontiera. Proseguono le operazioni di ricerca in condizioni estremamente difficili.
1: Veniamo in Italia. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha dato via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. I tre bambini potranno progressivamente tornare con i genitori, una coppia anglo-australiana, ma attraverso un percorso a tappe. Il reinserimento sarà seguito e monitorato dai servizi sociali, che dovranno verificare l'andamento del ricongiungimento. I minori si trovano in una casa famiglia dalla fine dello scorso novembre.
2: Avrebbe lanciato frecce dal balcone della propria abitazione verso un istituto scolastico e si sarebbe anche ripreso durante l'azione, pubblicando poi il video sui social. È accaduto a Isola delle Femmine, nel palermitano. A segnalare l'episodio ai carabinieri è stato il sindaco. Nell'abitazione di un uomo di 34 anni, i militari hanno sequestrato 7 fionde artigianali e 2 frecce dotate di punta. Il materiale è risultato compatibile con i dardi ritrovati nel giardino della scuola. L'uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.
1: In chiusura allo sport, il tennis. Matteo Berrettini e Luciano Darderi superano il primo turno agli US Open. Berrettini ha battuto Stan Wawrinka in 3 set, 7-6, 7-6, 6-0, e al prossimo turno affronterà Mariano Navone, argentino, che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi invece ha superato il britannico Harry Wandelken in 4 set e sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Coccioretto, battuta da Caterina Siniakova. Oggi attesi gli esordi di altri 6 italiani: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passero e Guerrieri. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Calcio, la Roma travolge il Lecce mentre l'Atalanta piega il Bologna al 96esimo, ultimo giorno di mercato, David lascia la Juventus, i bianconeri lavorano su Walkmead e accolgono Pape Sarr, Gnonto è arrivato a Firenze, Kane si avvicina al Como. Calcio internazionale, il Barcellona ne fa 5 al Rayo Vallecano, Coppa Italia oggi Parma Cremonese Torino Monza, poi tennis, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Bentrovati all'ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, la Roma ha travolto ieri pomeriggio il Lecce per 4-0 allo stadio Via del Mare. Bene anche l'Atalanta che ha superato il Bologna per 1-0 grazie a una rete di Samardžić in pieno recupero al 96esimo. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta che dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron che ha già esordito in maglia giallorossa.
3: È l'ultimo giorno del calciomercato estivo per i club di Serie A, il termine fissato alle 20. La Juventus saluta Jonathan David, attaccante canadese è partito da Casella in direzione Madrid ed è pronto a proseguire la propria carriera con Atletico dopo una sola stagione in bianconero. La sua partenza apre lo spazio per un nuovo centravanti. La Juve lavora soprattutto su Nick Woltemade, attaccante tedesco di grande struttura fisica. Rimane sullo sfondo anche il nome di Joshua Zirkzee. A centrocampo invece atteso Papsar. Il Tottenham ha dato il via libera un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. Il tempo a disposizione è limitato e la società bianconera deve completare tutti i passaggi entro la chiusura della sessione.
1: Ultime manovre anche per altre società italiane. Wilfried Gnonto è arrivato a Firenze e attende la conclusione del trasferimento dal Lizza alla Fiorentina. Il club viola ha già definito l'acquisto di Beto. Il suo arrivo dovrebbe liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Roma continua invece a trattare Jamie Leveling. Lo Stoccarda avrebbe accettato formula e valutazione dell'operazione, ma manca ancora il consenso definitivo del calciatore. Sono intanto ufficiali il passaggio di Pasquale Mazzocchi dal Napoli al Venezia, l'arrivo di Joel Montero a Lecce e quello del portiere Noel Tornquist al Monza. Il Milan ha acquistato Omari Hutchinson, mentre Santiago Jimenez lascia il rossonero e passa al Porto in prestito.
3: Veniamo al calcio internazionale. Il Barcellona ha battuto ieri il Rayo Vallecano per 5-2 nella Liga Spagnola. Protagonisti Lamine Yamal e Rafinha, entrambi autori di una doppietta. Soli 19 anni, Yamal ha raggiunto e superato quota 50 reti con la maglia blaugrana, un dato che conferma la straordinaria precocità dell'attaccante e il suo ruolo centrale nel progetto del Barcellona. In Premier League intanto l'Arsenal ha vinto sul campo dell'Aston Villa, il gol decisivo è stato realizzato da Bukayo Saka su assist dell'italiano Riccardo Calafiori. I Gunners mantengono così la testa della classifica inglese. In Turchia esordio spettacolare per Dusan Vlahovic con la maglia del Beşiktaş, l'ex attaccante della Juventus ha realizzato una tripletta contro il Coru mandando a segno due volte su azione e una su calcio di rigore.
1: Oggi tornano in campo le squadre impegnate nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle 18 si affrontano Parma e Cremonese, mentre alle 21 in programma Torino-Monza. Si tratta di partite a eliminazione diretta. In caso di parità, al termine dei 90 minuti, la qualificazione verrà decisa ai calci di rigore senza la disputa dei tempi supplementari. La vincente di Torino-Monza troverà il Milan agli ottavi di finale. Le due partite rappresentano anche un banco di prova importante per squadre che hanno modificato profondamente i propri organici durante il mercato estivo.
3: Tennis US Open, Matteo Berrettini e Luciano Darderi hanno superato il primo turno sul cemento di New York. Berrettini ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka in 3 set 7-6, 7-6, 6-0. Al prossimo turno affronterà l'argentino Mariano Navone, il giocatore che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi ha invece superato il britannico Harry Wendelken in 4 set, sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Cocciaretto, battuta in 2 set da Caterina Siniakova. Oggi sono attesi gli esordi di altri 6 italiani: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.
1: Infine basket, seconda sconfitta consecutiva per l'Italia nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. A Pesaro gli azzurri di Luca Banchi sono stati battuti dalla Serbia per 76-64. La nazionale italiana ha provato a restare in partita attraverso la difesa, arrivando alla conclusione del terzo quarto con appena 3 punti di svantaggio. Nell'ultimo periodo sono però emerse la maggiore profondità e la superiore fisicità della Serbia di Nikola Jokic. Dopo il precedente passo falso contro la Bosnia, l'Italia scivola al terzo posto del girone con 5 vittorie e 3 sconfitte. La qualificazione rimane possibile, ma le prossime 4 partite saranno decisive per difendere una delle posizioni che consentono l'accesso ai mondiali. Ed è tutto anche per questa edizione dell'edizione sportiva del nostro radiogiornale. Grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento.

Hai tante cose da cantare, le hai mai contate? Dimmi, sai contare le voci fuori al ballo?

che pacchi avere due talenti, devi restituirne solo 20. Tu prova un po' ad averne 100 e Dio che ti sta al pelo con il conto. E adesso dimmi un po' chi è solo, sei tu che non hai niente, canti in coro. Oppure sono io che ho tutto,

vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire. Hai imparato a cadere con stile, come fa?

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica. Con te, sempre in compagnia.

0: Giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli. Sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti. Miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Allarme nei cieli baltici, droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO, intanto Zelensky denuncia 12 vittime nei 9 attacchi russi sull'Ucraina, Mosca attacca l'Italia per la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente della difesa, Crosetto replica, le scelte le facciamo pensando a Roma, in Nepal e Tibet il bilancio delle inondazioni supera i 1000 morti e oltre 4000 dispersi, via libera dal tribunale al ricongiungimento progressivo della cosiddetta famiglia del Bosco, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: ancora.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo scattare l'intervento dei cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento del Baltico dalla base di Amari. L'Alleanza Atlantica ribadisce di essere vigile e pronta a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di almeno 12 morti e decine di feriti negli attacchi della notte e torna a chiedere più sistemi di difesa aerea. L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas invita i paesi che dispongono di missili intercettori prossimi alla scadenza a trasferirli a Kiev.
3: Botta e risposta intanto tra Mosca e Roma. La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, paragonandola a una favola satirica di Gianni Rodari. Immediata la replica del ministro Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha detto. Crosetto ha difeso la scelta sottolineando che Roma ragiona in piena autonomia e che l'esperienza maturata sul campo da Fedorov può essere utile alla difesa italiana.
2: Nuova apertura di Teheran sul memorandum con gli Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che l'Iran è pronto a rispettare nuovamente gli accordi, ma soltanto se Washington farà altrettanto. Secondo Pezeshkian, l'impegno americano dopo la firma sarebbe durato non più di 2 settimane. Nella notte intanto una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'episodio contribuisce ad alimentare nuovamente la tensione in una delle rotte marittime più strategiche del mondo.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi riferiscono di 987 vittime nel paese. A queste si aggiungono almeno 16 morti registrati sul versante tibetano, portando il bilancio complessivo oltre quota 1000. Ancora più drammatico il numero dei dispersi. Secondo le autorità locali sono almeno 4.462 le persone, delle quali non si hanno più notizie sui due lati della frontiera. Proseguono le operazioni di ricerca in condizioni estremamente difficili.
2: Veniamo in Italia. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha dato via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. I 3 bambini potranno progressivamente tornare con i genitori, una coppia anglo-australiana, ma attraverso un percorso a tappe. Il reinserimento sarà seguito e monitorato dai servizi sociali, che dovranno verificare l'andamento del ricongiungimento. I minori si trovano in una casa famiglia dalla fine dello scorso novembre.
3: Avrebbe lanciato frecce dal balcone della propria abitazione verso un istituto scolastico e si sarebbe anche ripreso durante l'azione, pubblicando poi il video sui social. È accaduto a Isola delle Femmine, nel palermitano. A segnalare l'episodio ai carabinieri è stato il sindaco. Nell'abitazione di un uomo di 34 anni, i militari hanno sequestrato 7 fionde artigianali e 2 frecce dotate di punta. Il materiale è risultato compatibile con i dardi ritrovati nel giardino della scuola. L'uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.
2: In chiusura allo sport, il tennis. Matteo Berrettini e Luciano Darderi superano il primo turno agli US Open. Berrettini ha battuto Stan Wawrinka in 3 set, 7-6, 7-6, 6-0, e al prossimo turno affronterà Mariano Navone, argentino, che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi invece ha superato il britannico Harry Wendelken in 4-7 e sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Coccioretto, battuta da Caterina Siniakova. Oggi attesi gli esordi di altri 6 italiani: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passero e Guerrieri. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
3: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei!»
1: «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia,

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

0: vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Nuova sfida interna a Matteo Salvini, alcuni ex esponenti rispolverano la Lega Nord e chiedono la convocazione del Congresso federale. A Milano Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco e lascia gli incarichi in Cora Media. Tragedia nel Beneventano, 3 fratelli trovati morti in un ristorante, l'ipotesi è duplice omicidio-suicidio. Paura a Taormina per un vasto incendio che minaccia le abitazioni, il sindaco ipotizza il dolo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano la pagina politica, nuova sfida interna a Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Tito Fontana, prende le distanze e assicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
3: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi ricoperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bwater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca, tragedia ad Apice nel Beneventano. 3 fratelli sono stati trovati morti raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei 3 avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante. Subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui. Infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il movente della tragedia.
3: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo e della via Garipoli, principale collegamento tra l'autostrada 18 e la città, minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero, nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammad Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle Guardie della Rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
3: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%. Livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre ai 1.500 euro per un nucleo con 2 figli.
1: E in chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Ceballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Ceballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

Questi tarantelli trema tutta la terra e per ballare un primo si face una sciarra. Questo non è un suono, è una guerra e l'organetto face per ma parra. Sto suonatore è Carmelo Panzera e sta bella tutta l'eppapannatura della Calabria non c'è la bandiera e chi sente sta suonata si innamora. Attaccate Carmelo, Bruno e Demetrio Panzera.

A mamma, a mamma prega sempre, a maronna. Cavoli li so figli da soterra. E prega, e un cori ciangi e affanna. Ma se c'è lavoro ca, so figlio to.

Chiagne sempre sto gol, chiagne sempre da nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, staio bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia, ma e chiagne sempre sto gol, e chiagne sempre, ma chiagne sempre da nostalgia.

0: Azione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano la pagina politica, nuova sfida interna. Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali, ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del Consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, prende le distanze e assicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
2: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi ricoperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di BeWater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli sono stati trovati morti e raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei tre avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante. Subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui. Infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il momento della tragedia.
2: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo della via Garipoli, principale collegamento tra l'autostrada 18 e la città, minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un canadiere. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero: nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammed Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque, in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle Guardie della Rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
2: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%. Il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con l'inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre i 1.500 euro per un nucleo con due figli.
1: In chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Zeballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Zeballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati sul ritmo, sintonizzati sul sole. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il vostro rifugio sicuro contro la routine del quotidiano. C'è un'energia pazzesca nell'aria oggi, eh? Una di quelle vibrazioni che ti entrano nelle ossa e ti obbligano a muoverti a tempo di musica, no? Non importa dove vi troviate, in macchina, a casa o bloccati dietro una scrivania. Questa è la vostra ora d'aria, ragazzi. Il momento in cui potete essere chi volete. Abbiamo filtrato per voi il meglio delle classifiche mondiali, mescolando i suoni più freschi con quei ritmi che sanno di sabbia e di notti infinite. La nostra missione è davvero semplice: regalarvi 60 minuti di pura adrenalina radiofonica per farvi sentire sempre e costantemente in vacanza. Quindi fate un bel respiro profondo, alzate il volume fino a far tremare le pareti e lasciate che la musica faccia il resto. Ma non dimentichiamoci che avremo anche i nostri collegamenti, perché il piatto ricco, dove mi ci ficco, è anche fatto di ospiti e di notizie da ascoltare e da assaggiare tutti i giorni nel nostro programma. E quindi tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, insieme ad un esperto del wellness e del viaggiare, che è appunto un giornalista, Claudio Pina. Ci sarà lo spazio con un lancio di un libro che mi ha colpito particolarmente e che voglio ovviamente promuovere, perché ci tengo a questo tema veramente particolare che i nostri radioascoltatori possono andare ad analizzare, perché è un tema che riguarda proprio anche il nostro paese. Marco Baccio sarà con noi, sociologo, ha fatto una ricerca e ha scritto un libro, il titolo Più maschi degli etero. Pensate, veramente un libro di cui ne sentiremo molto parlare in questi giorni, anche perché è stato proprio qui in Estatissima, quindi tra poco lo sentiremo in diretta. E poi un altro spazio, quello con la nostra amica nutrizionista Chiara Boscaro, con la sua rubrica Nutri la tua estate, per partire dal piatto a fare del bene a noi stessi e al nostro corpo. Insomma, il viaggio verso il divertimento totale prosegue proprio in questo istante. Si va!

0: stanchissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Listening to Estatissima, il programma della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Cappuccino.

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima con i nostri collegamenti speciali. All'interno del nostro radio show parliamo di vacanze e del viaggiare con un giornalista esperto del wellness, proprio delle nostre vacanze, che è Claudio Pina. Ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi con una proposta: Inghilterra a passo lento, inaugurato da King Charles III. C'è un itinerario, l'itinerario costiero più lungo del mondo.
0: Di che cosa si tratta, Claudio?
1: Ti sparo un bel 4300 km di sentiero ininterrotto, un viaggio epico tra scogliere giurassiche, castelli sospesi nel tempo e natura selvaggia, accessibile però a ogni tipo di camminatore.
0: Ma sbaglio, ovvio. Quest'anno è l'anno della costa?
1: Esatto, il 2026 è l'anno della costa, Year of the Coast. Il lancio del sentiero inaugura ufficialmente questo Year of the Coast, un intero anno di celebrazioni dedicato al litorale inglese. Non si tratta solo di una passeggiata, ma di un festival diffuso che toccherà ogni villaggio di pescatori e città balneare.
0: Eventi da segnalare?
1: Beh, il calendario è ricchissimo, dai vari festival del pesce, il celebre Fish and Chips, a mostre d'arte sulle scogliere e nei musei della costa. Non mancheranno i coinvolgimenti nei concerti, ritmi dei canti dei marinai che risuoneranno nei pub storici durante l'International Sea Festival.
0: E da non perdere poi, Claudio?
1: Da non perdere, ecco, accennato agli in ai pub, gli in storici, i pub con locanda. Non c'è nulla di più britannico che concludere una giornata di cammino davanti al camino di un pub secolare, l'occasione perfetta di ascoltare storie di mare sorseggiando una ale artigianale locale deliziosa. Ma anche i fari e le case dei guardiani, alcune organizzazioni permettono di soggiornare in ex case dei guardiani del faro, buttali via.
0: Assolutamente, poi tu sei un esperto anche della tavola, Claudio?
1: Beh, certo, non trascuro, perché i sapori locali non devono mancare, dal mare alla tavola. Mangiare lungo la costa inglese oggi significa scoprire, è una scoperta vera, una delle scene gastronomiche più vivaci d'Europa. Il pesce fresco di giornata, in ogni villaggio troverete appunto il classico famoso fish and chips, ma cercare anche nelle piccole baracche di pescatori le ostriche, il celebre granchio. Poi ci sono i tesori della terra, fermarsi per un pranzo a base di formaggi locali e non dimenticare di provare la Cornish Passive, originale in Cornovaglia, lo spuntino tradizionale dei minatori, perfetto da infilare nello zaino e via.
0: Ultima chicca?
1: Ma ultima chicca direi, non posso non dirla, le vigne con vista dell'oceano. Il sud dell'Inghilterra, non lo sapevo nemmeno io, è diventato una terra d'elezione per i vini spumanti, grazie a un suolo calcareo simile a quello dello Champagne. Molte aziende vinicole offrono degustazioni con vista su vigneti che degradano verso il mare, come la celebre Chapel Down, fornitore ufficiale della Casa Reale.
0: Per saperne di più?
1: Per saperne di più, www.visitbritain.com.
0: E grazie, grazie
1: ciao,
0: davvero.
1: Ciao,
0: ciao Claudio.
1: Ciao.

0: Nuova sfida interna a Matteo Salvini, alcuni ex esponenti rispolverano la Lega Nord e chiedono la convocazione del Congresso federale. A Milano Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco e lascia gli incarichi in Cora Media. Tragedia nel Beneventano, 3 fratelli trovati morti in un ristorante, l'ipotesi è duplice omicidio-suicidio, paura a Taormina per un vasto incendio che minaccia le abitazioni, il sindaco ipotizza il dolo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova sfida interna a Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia Tilio Fontana prende le distanze, sicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione, che ha rischiato di uccidere la Lega, ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
3: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi coperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
0: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. 3 fratelli sono stati trovati morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei 3 avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante, subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno uccidendo anche lui, infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento, le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il movente della tragedia.
3: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla, le fiamme si sono propagate rapidamente arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo e della via Garipoli, principale collegamento tra l'autostrada 18 e la città, minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo.

0: ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
1: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con l'inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre ai 1.500 euro per un nucleo con due figli.
0: E in chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Ceballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Ceballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia. Estatissima.

All'interno di Estatissima oggi abbiamo con noi un ospite che sa raccontare la fragilità come pochi altri in Italia. È un insegnante che ha fatto della scuola di felicità la sua missione e con le sue parole riesce, diciamolo, a dare voci ai silenzi degli adolescenti e ai dubbi degli adulti. Torna in libreria, e lo è già, con Einaudi, con un romanzo potente e vibrante. Il titolo è Il cuore non va a dormire, una storia che ci parla di arte, di segreti sepolti e di quel momento esatto in cui la vita accade e ci costringe a guardare

0: starci dentro. Diamo il benvenuto in Estatissima ad Enrico Galliano.
1: Ciao, grazie di avermi invitato.
0: Allora Enrico, nel libro seguiamo Sasha, che è una sedicenne che trova in un supplente di diritto l'unica persona capace di vederla davvero. Spesso diciamo che i giovani non hanno gli strumenti per esprimersi, Enrico, ma qui sembra che manchi solo il codice giusto. Perché secondo te l'arte, e in questo caso un murale misterioso, riesce a diventare un ponte dove le parole convenzionali falliscono?
1: Ma sicuramente l'arte in ogni sua forma è uno dei canali principali per riuscire a trovare in qualche modo qualche traccia di comunicazione con i ragazzi, perché altrimenti è molto complicato. Ecco, io ci ho a che fare abbastanza spesso per lavoro, dato che insegno, e devo dire che utilizzare le canzoni, utilizzare anche appunto le opere d'arte, poi vabbè in classe la letteratura, può essere davvero un veicolo per tirare fuori queste emozioni che altrimenti ce ne stanno lì belle sepolte oppure chiuse dentro un muro.
0: C'è un passaggio meraviglioso nel tuo romanzo che dice: il corpo lo sa sempre. Lo sa quando ci innamoriamo, per esempio, quando un amore finisce o quando qualcosa si rompe. In un'epoca in cui viviamo tantissimo nella testa o dietro, per esempio, gli schermi dello smartphone, che ruolo gioca la riscoperta dell'istinto fisico in questo romanzo? E quanto è difficile oggi per noi tornare ad ascoltare quel rumore che fa la vita quando accade?
1: Oggi è tremendamente difficile, siamo tutti malati di overthinking, siamo tutti dei grandi pensatori ma che alla fine agiscono poco. Dentro la nostra testa si muove un mondo, ma poi nella realtà il corpo lo dimentichiamo troppo spesso. Io con quel inizio, quell'incipit, volevo proprio raccontare come in realtà il nostro corpo sia anche un fenomenale veggente, ecco, come nell'antica Grecia proprio, quando gli indovini riuscivano a leggere il volere degli dèi, anche il nostro corpo è in grado di leggere il volere degli dèi, solo che dovremmo imparare appunto a dargli più voce.
0: Senti, Sasha ha 16 anni, no? Alessandra, altra protagonista, ne ha più di 40. Apparentemente sono gli opposti, ma il libro ci dà questo suggerimento che si incontreranno proprio lì, no? Dove si apre una sorta di crepa. Tu lavori da anni con i ragazzi e parli agli adulti. Credi che la sofferenza e la ricerca della propria verità siano il vero terreno comune tra genitori e figli? Quel punto in cui smettiamo di essere ruoli e torniamo a essere semplicemente anime?
1: Sì, hai trovato proprio la chiave giusta. Dobbiamo un po' abdicare ai nostri ruoli, il professore, l'insegnante, il genitore, il figlio, e ricordarci che siamo tutti esseri umani e che siamo tutti dentro la stessa fragilità. E questo ci avvicinerebbe molto, perché sai, stare trincerati dietro i propri ruoli spesso è proprio ciò che non ci fa vedere l'umano davanti a noi, e non ci fa vedere che quello stesso ragazzo che abbiamo di fronte magari si fa portavoce di un dolore che conosciamo molto da vicino. Anzi, ti dirò di più, troppe volte ci nascondiamo dietro il ruolo proprio perché sappiamo benissimo che quel ragazzo parla di un dolore che ci riguarda.
0: Senti, per chiudere, no, tu che fai l'insegnante, com'è cambiato il ruolo proprio dell'insegnante oggi, che non deve, secondo me, fare solo scuola alla fine, ma deve raccontare anche un po' di vita?
1: No, non lo so se debba proprio raccontare di vita, penso però che sicuramente non sia più un dispensatore di conoscenza in primo luogo, lo è ancora, ma soprattutto oggi è diventato un motivatore, è diventato un facilitatore, diciamo, qualcuno che ti accenda, ecco, quella passione, perché sai, oggi in modo autonomo è molto facile tenere le conoscenze. L'importante oggi, la cosa che davvero manca come il pane, è quella passione, quel fuoco che ti spinge a cercarle. Quindi credo che oggi il ruolo dell'insegnante serva soprattutto come quell'accendino che fa partire poi l'incendio.
0: Allora, da Einaudi Editore, Il cuore non va a dormire, l'ultimo libro di Enrico Galliano che abbiamo ospitato in Estatissima. Grazie.
1: Grazie a voi, buona estate, ciao.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice. Come un pittore finita la tela, sporco di vernice.

mi tocca, mi stringi, regalami un istante tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

0: Ti vedo.
1: Ci stiamo dirigendo, insomma, verso la fine della nostra estatissima insieme alla dottoressa Chiara Voscaro. Andiamo ancora una volta a raccontarvi come nutrirvi bene e stando attenti a quello che mangiate e aggiungete, tra l'altro, ai vostri cibi. Chiara, ben trovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, oggi parliamo proprio del sale e della ritenzione idrica.
2: Il sale è spesso visto come il nemico numero uno delle gambe pesanti, ma in estate la situazione è più complessa. Quando sudiamo molto, perdiamo grandi quantità di sodio. Se non ne assumiamo abbastanza, il corpo va in stress, la pressione scende drasticamente e ci sentiamo stanchi e svuotati. Il segreto non è eliminare il sale, ma cambiare il modo in cui lo usiamo. Invece di eccedere con il sale da cucina comune, che attira l'acqua fuori dalle cellule causando ritenzione, dovremmo puntare sulle spezie e le erbe aromatiche. Usare zenzero, curcuma, origano e peperoncino ci permette di dare sapore ai piatti usando la metà del sale. Questo trucco riduce il carico sui reni e aiuta a mantenere le gambe leggere. Il potassio contenuto nelle verdure e nelle spezie aiuta a spingere l'acqua dentro le cellule dove serve davvero, invece di lasciarla ristagnare nei tessuti, combattendo così l'odioso gonfiare le caviglie tipico delle giornate afose.
1: Come possiamo capire se la nostra stanchezza estiva deriva da poco sale o da troppa ritenzione? E come dobbiamo regolarci con il condimento dei piatti?
2: Se vi sentite deboli, avete la nebbia mentale e la pressione bassa, probabilmente avete bisogno di un po' più di sale, del sodio. Se invece vi sentite pesanti, le caviglie sono gonfie, la pelle affonda se la premete con un dito, state trattenendo troppi liquidi. Il problema è che spesso facciamo l'errore di mangiare cibi pronti, salumi, patatine, che contengono sale di pessima qualità, che gonfia e basta. Il mio consiglio è di salare con intelligenza. Usate il sale marino integrale solo a fine cottura, così ne serve meno per sentire il sapore. Ma la vera svolta sono le erbe fresche. Basilico, menta, rosmarino ingannano il palato, facendoci credere che il piatto sia più sapido di quanto sia in realtà. Un altro trucco è l'uso del succo di limone o dell'aceto di mele. L'acidità accende i recettori del gusto proprio come fa il sale. Se siete stati molto al sole e vi sentite svuotati, un bicchiere d'acqua con un pizzico di sale e del succo di lime è meglio di qualunque bibita sportiva colorata. Per le gambe pesanti, invece, abbondate con il prezzemolo. È un diuretico naturale potentissimo. In sintesi, poco sale nel piatto, ma tante spezie, e lasciate che il sodio arrivi da fonti naturali invece che dalla saliera.
1: Grazie alla nostra dottoressa Chiara Voscaro, che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissimo. Un abbraccio.
2: Ciao a tutti.

Chiudiamo la puntata di oggi, ragazzi. La luce del mese di settembre è considerata, pensate, la più bella dai pittori. Lasciatevi insomma illuminare da questa nuova fase. C'è ancora tanto da vivere durante quest'estate. Se volete riascoltarci, estatissima.it, il nostro podcast. Siamo operativi anche sui social attraverso Facebook e LinkedIn per condividere, che ne so, i nuovi propositi in vista del lavoro per molti di voi, che veramente è alle porte in questi giorni, in queste settimane. Grazie per non averci abbandonato e per continuare a sintonizzarvi proprio qui. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Anziana uccisa nel Cosentino, dall'autopsia emerge un tentativo di strangolamento seguito da 8 colpi alla testa, il marito in carcere con l'accusa di femminicidio. Virati dal questore di Vibo Valentia, i funerali pubblici di Antonio Macri a Soriano Calabro, le esequie si sono svolte in forma privata. Ed è tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni, unica sopravvissuta alla tragedia dello scorso aprile, dimessa dal Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata, non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Thank you.

0: anche se l'ultima nota era un'altra nota.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbi Caro.
4: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.